tim pototo, ne cuffe sole idrollo i brimbro, ne cuffe sole idrollo. E lo primiero che cuffe set, morro

figlio Brimbro, non riei pa vostro figlio. E l'uperoni de pundet, borro bim, borro bom, pototim, pototò, mo figlio stuto.